0: And he's here. He is here. Welcome, wherever you are.
1: This is TW Radio.
2: Messi. He means Messi. Ancora Messi, ancora Messi. Ancora Messi, ancora Messi.